0: Waya waya waya. Ala gbani sola so wangwa kwa ndungu tsala. Matanga tse era ke tsala soko ilitsala kya mari. Maria Bianga. Zoni matanga di dungo na ti irita marina la betina. Na bimbo Maria Bianga. Weya Marie Solange. Zoni matanga tse irita mari. A Marie Negbani. A Marie Louise. A Marie Zoa. A Marie Marie. Marie Maman Jésus. Maman Marie. Zoni Matanga Dungona Molenge Prefina Dali. Zoni Matanga Dungona Soyiru Lage Genola. Ngombe. Zoni Matanga Dungona. Bakulu, Pokinga, Elkana Jospin, Alenga Luna Eritizwa, Gaolo, Zoni Matanga Dunga. Ingbala Kotumwa Singa Tayano Sokola et Dameni Takananga Singa, Dafonde Keluka Ibarala. Ketinongo, Tayani Timbila Tayano Zopadandoa. Imala.
1: Zoni Matanga na Wali Timbi.
0: D'accord. Dès que l'on a des singles, on a des singles.

Aya kanya bilango gina kokoti bitro ti tra tra ja mo burgule to azo kanda mo mugi karte bakunja mo tambala to mamagi hai hai hai.